Dios nos separa de él. Mira que la clave, sepa por qué va. Abraccio per quello. Buona scritta. Sono ancora puto di Davide. E Davide ci pensa. È frio dopo che mi ha detto.